0: No, signora, non l'accordo. No, signora, non l'accordo. Vo vedere, vo parlare.
1: Passerete per Ballorno. Mi farete corbellare. Passerete per Ballorno. Mi farete corbellare.
0: No, signora, non l'accordo. No, signora, non l'accordo. No, signora, non l'accordo.